0: signor Accardo.
1: Ah, la si pone sì.
0: Pobre come accanto a due. Sapete, la ara che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Don Duilia. A pole, guarda.